0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Questa è la storia

0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Nel cuore degli anni Ottanta, un'ondata di entusiasmo e mistero invade i negozi di giocattoli, portando con sé un esercito di creature misteriose e bizzarre. Questa è la storia di una piccola invasione aliena che ha fatto tremare le tasche dei bambini italiani.
2: Sono migliaia, migliaia, milioni!
3: Exogini, i misteriosi alieni.
1: È il 1987 quando una massiccia campagna pubblicitaria lancia in Italia gli Exogini. Minuscoli alieni stampati in gomma color pelle, alti solo 4 centimetri. Venduti in bustine singole al prezzo di 500 lire o nell'iconica astronave di cartone a forma di piramide, gli Exogini diventano presto oggetti di culto, arrivando a competere con le figurine dei calciatori.
2: Perché sono venuti sul nostro pianeta? Chi sono? Da dove vengono?
3: Exogini, la più grande collezione extraterrestre. Exogini, i misteriosi alieni.
1: Molti anni dopo, con il diffondersi di internet, i collezionisti scoprono che gli Exogini sono un'imitazione della serie di giocattoli americana Muscle, che a sua volta era basata sui lottatori di wrestling del manga Kinnikuman, e che a differenza degli originali, gli Exogini sono stampati con meno dettagli e materiali più economici. Insomma, dei bootleg. Nonostante la loro origine controversa, gli Exogini restano un simbolo indelebile della cultura pop anni Ottanta e probabilmente la prima linea di giocattoli che i bambini acquistavano in completa autonomia senza chiedere il permesso dei genitori.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrocrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Negli anni Ottanta in Italia si consumano ogni anno 25 litri pro capite di bibite gassate per un giro d'affari di 500 miliardi di lire. Questa è la storia di chi ha provato a sfidare un gigante del settore e di una bevanda per molti anni sinonimo di succo di frutta in brick. In un mercato dominato al 90% dal colosso americano delle bibite gassate, nel 1987 la San Pellegrino lancia una bevanda al sapore di cola chiamata 101, come i 101 anni compiuti dalla Coca-Cola in quell'anno.
2: Disseta la mente. 101, la San Pellegrino, il gusto sconvolgente.
1: La 101 viene lanciata da una massiccia campagna pubblicitaria, spinta anche come product placement all'interno del telefilm I ragazzi della terza C, per poi essere ritirata dal mercato qualche anno dopo. Nel 1981 arriva quello che probabilmente è il primo succo di frutta venduto in un brick con cannuccia. Parliamo di una bevanda amatissima negli anni Ottanta che i bambini portavano a scuola per mandar giù soffocanti merendine e pizzette.
3: Billy, tanti gusti di frutta non gasata. Billy, un tuffo alla frutta.
1: La fortuna del Billy sta proprio nella comunicazione e nel packaging, caratterizzato da una simpatica arancia sorridente e una cannuccia a strisce biancorosse. Il prodotto era diventato talmente cool che tramite una raccolta punti potevi ricevere la cintura porta Billy.
4: Bevi nuovo, bevi Billy! E pensare che non è gassato.
1: Tra il ricordo di una cola alternativa e il contagioso sorriso della mascotte di un succo di frutta, queste bibite fanno rivivere sapori e momenti indimenticabili degli anni Ottanta.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cashglobo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Nel corso degli anni Ottanta iniziano a proliferare una moltitudine di merendine e snack spinti insistentemente da pubblicità su stampa e TV. Questa è la storia di alcuni memorabili alimenti scomparsi dagli scaffali dei supermercati italiani.
2: It's the Charlie Brown and Snoopy Show!
1: In un decennio in cui la musica anglofona la fa da padrone, i giovani italiani iniziano a prendere confidenza con la lingua straniera. È così che nel 1982 arrivano gli Wow Saiba.
3: Biscotto disegnato con caramello, proprio come i fumetti, con Snoopy che insegna l'inglese.
1: Gli Wow Saiba sono biscotti al latte e miele su cui sono stampate vignette raffiguranti il personaggio di Snoopy, con una parola inglese e la relativa traduzione in italiano. Chi li ha provati sa bene quanto erano buoni. Sempre in quegli anni i bambini non possono fare a meno di aggiungere al latte abbondante cacao solubile. Tra quelli più memorabili usciti di produzione c'è lo Sprint.
4: Latte quotidiano. Sprint, sprint, sprint. Senti quanto buono.
1: Prodotto e venduto dalla Plasmon in un sinuoso barattolo arancione con tappo blu, al suo interno si nascondeva una sorpresa legata a serie animate come i Masters e l'incantevole Cream.
5: Sprint, l'unico che regala le catapulte magnetiche dei Masters.
1: Tra le vignette didattiche di Snoopy e le sorprese nei barattoli del cacao, questi alimenti non erano solo gustosi, ma anche portatori di gioia e divertimento, rendendo speciali piccoli momenti quotidiani.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Big Dance.
0: I gruppi che hanno fatto la storia della musica 70-80.

0: le 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: noia Gino Lomelà.
1: No, non è stato Gino.
0: Zona, parapapà.
1: Non è stato Gino.
0: Ma chi è che ha messo la trivenza del disco del nostro che avete volato?
1: Boh, che ne so. Boh, sarà stato Mario.
0: Mario?

0: Dopo un mixato clamoroso su Globo Vintage, DJ Osso simula una morte apparente dicendo di tornare tra poco.
1: Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Amici di Globo Vintage, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì a tratti un po' variabile nel Lazio, qualche nuvola di passaggio ci sarà, la possibilità anche di qualche acquazzone soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone. In giornata comunque non mancheranno anche delle belle schiarite e come temperature e valori sempre molto miti, riusciamo a toccare i 27-28 gradi. A primo mattino per aria piuttosto frizzantina, inoltre vi segnalo l'arrivo di un po' di vento da nord. Weekend bello, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Questa è la storia.
0: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso.

Mixo su Globo Vintage, brano anni 70 per accontentare la vecchia, anni 80 per far credere a tutti di conoscere quel decennio, pizzicata di anni 90 per credere di essere più giovane di 10 anni e infine ciclone mistico.

m'ero lasciato lì, nello specchio dell'ingresso. Quando prima d'uscire mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto vestire.

0: Adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda.

0: funzionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
5: Senza interruzioni.
6: Seven songs.
5: Le sette migliori.
4: Di Globo Vintage.
5: Euro Hits 90.
4: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 90.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Dei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Questa è la storia.
7: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: con sto pezzo anni 90 su Globo Vinta ce ne parte subito il gioco del bacino, cioè guarda che roba.
1: Hey, how you doing? Sorry I can't get through.

0: DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage. Parola di Bowie il barista. Globo Vintage Meteo.
1: Minecraft al centro.

0: un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì a tratti un po' variabile nel Lazio, qualche nuvola di passaggio ci sarà, la possibilità anche di qualche acquazzone soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone. In giornata comunque non mancheranno anche delle belle schiarite e come temperature e valori sempre molto miti, riusciamo a toccare i 27-28 gradi. A primo mattino per aria piuttosto frizzantina, inoltre vi segnalo l'arrivo di un po' di vento da nord. Weekend bello, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred, deducibili per azienda.

0: Vende partite IVA facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
1: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
1: E ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: www.fileni.it.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Questa è la storia.
6: Globo Vintage.
7: Io sono Adam, principe di Eternia, e scoprii di avere i miei poteri segreti il giorno che alla radio dissi: per la forza di Globo Vintage, la grande musica è con me! Gianluca diventò il possente di DJ Osso e diede vita a Cortocircuito, il programma più forte di tutti.

In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta del DJ di manifestazioni ricreative. Nella società di Globo Vintage era un certo DJ Osso, ovviamente dell'ufficio.

0: Sira, chiudi il castello di Grayskull. Cortocircuito con DJ Osso torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati, code per traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra il Vivio per la Roma-Napoli e la via Appia, mentre in carreggiata opposta si sta in coda tra Casalotti e la via Aurelia. Incolonnamenti sull'intero percorso del tratto urbano della 24 Roma-Teramo in direzione della tangenziale est, sulla stessa tangenziale code tra Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Incolonnamenti in entrata a Roma sulla via Salaria e sulla via Flaminia, rispettivamente tra Fidene e la tangenziale e tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti. Altri rallentamenti in entrata a città in via Trionfale tra Ipogeo degli Ottavi e via di Casal del Marmo. A sud della capitale un incidente sulla via Pontina è la causa delle code tra Pratica di Mare e Mostacciano in direzione Roma. Sulla via Appia incolonnamenti sempre per traffico intenso tra Ciampino e via delle Capannelle verso il centro città. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
2: Senza interruzioni.
10: 7 songs.
2: Le 7 migliori.
1: Di Globo Vintage.
2: Top Energy 80.
1: L'energia e il ritmo della musica anni 80.
2: Su Globo Vintage.

0: sette migliori.
1: Tornano domani alle 6 on Global Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Questa è la storia.
7: Ehi, Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando DJ Osso. Riscalda la DeLorean, imposta le coordinate e sintonizzati su Globo Vintage. Andiamo a viaggiare nel tempo!

Caro DJ Osho, il giorno in cui passerai questo brano, tu verrai cacciato da Globo Vintage. Prendi le precauzioni necessarie per evitare che il direttore lo faccia.

0: già. Dai croccantini a Battlecat, che cortocircuito con DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage.
1: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco ricattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
1: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
1: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
2: Allora che fa? Scarichi?
3: Ma scusi, ma mi dà del tu?
2: No, dicevo scarichi lei.
3: Ah, congiuntivo.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
4: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
15: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in Cortocircuito tutta Globo Vintage.
1: Natalie, fa qualcosa!

0: DJ Oz ha finito per oggi. Cortocircuito torna domani, più tremendo che mai, qua su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati. Code per incidente sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la via Tiburtina e la via Nomentana. Sempre in esterna, per il traffico intenso, si procede a rilento tra la Roma Fiumicino e la via Pontina. Mentre in carreggiata interna, per il traffico intenso, ci sono rallentamenti tra la Bufalotta e la Tiburtina e proseguendo tra la Roma Napoli e la via Ardeatina. Incolonnamenti sull'intero percorso del tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione della tangenziale est. A complicare la situazione anche un incidente avvenuto all'altezza di via di Portonaccio. Sulla stessa tangenziale, traffico in coda tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico e tra largo Passamonti e viale Castrense verso San Giovanni. Incolonnamenti in entrata a Roma sulla via Salaria e sulla via Flaminia, rispettivamente tra Fidene e la tangenziale est e tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti. Code per incidente in via Aurelia Antica tra largo Tommaso Perassi e largo Don Luigi Guanella. Altri rallentamenti in entrata a città in via Trionfale tra ipogeo degli Ottavi e via di Casal del Marmo. Ancora file sulla Roma Fiumicino tra via Ostiense e via della Magliana in direzione Fiumicino e tra via Isacco Newton e via della Magliana verso la via Laurentina. Un incidente sulla via Pontina è la causa delle code tra Pratica di Mare e Mostacciano in direzione Roma. Infine sulla via Appia ci sono incolonnamenti per traffico intenso tra Ciampino e via delle Capannelle verso il centro città. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: È partita la sperimentazione dei barchi elettronici sull'Appia Antica. La ZTL è in vigore sabato e domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno, tranne ad agosto. L'attivazione delle telecamere sostituisce l'attuale blocco della polizia locale. Torna a Mente Libera il progetto promosso da Roma Capitale per offrire supporto psicologico gratuito, individuale e anonimo ai giovani dai 18 ai 30 anni. 20 le sedi territoriali coinvolte con un potenziamento del numero di psicologi. Prenotazione obbligatoria su amentelibera.it. Il Macro inaugura la stagione autunnale con un programma che intreccia fotografia, immagine in movimento e ricerca sonora. Fulcro della nuova stagione è Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata alla fotografa Marialba Russo. Info su comune.roma.it.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
2: Quattro ricariche per la vostra giornata.
1: È tempo di
2: Vintage Fever on Globo Vintage.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Oh my God!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Questa è la storia.

0: Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Tendenza per questo fine di settimana: diciamo che andremo a vivere un weekend di sole, di clima mite, piacevole su tutto il Lazio. Solo in queste ore c'è della variabilità, qualche rovescio potrebbe innescarsi sull'entroterra laziale e sulla parte meridionale della regione verso Frosinone, Latina. E per quanto riguarda invece sabato e domenica, tornerà l'anticiclone, quindi sarà un weekend di cielo sereno poco nuvoloso, con anche le temperature massime prossime ai 27-28 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro!
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Rallentamenti e code per traffico intenso sul grande raccordo anulare sulla carreggiata esterna tra la via Laurentina e la via Nannina e su quella interna tra la via Ardeatina e la via del Mare. In coda il traffico sull'autostrada Roma-Fiumicino tra via Ossiense e via della Magliana in direzione Fiumicino e tra via Isacco Newton e via della Magliana verso la via Laurentina. Rallentamenti sulla via Pontina tra Pratica di Mare e il grande raccordo anulare per traffico intenso in entrata città. In provincia di Latina lavori in corso sulla statale 7 via Appia con riduzione di carreggiata tra Borgo Faiti e Le Castella in direzione Roma. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: personaggio, ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Ritrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Tendenza per questo fine di settimana: diciamo che andremo a vivere un weekend di sole, di clima mite, piacevole, su tutto il Lazio. Solo in queste ore c'è della variabilità, qualche rovescio potrebbe innescarsi sull'entroterra laziale e sulla parte meridionale della regione verso Frosinone, Latina. E per quanto riguarda invece sabato e domenica, tornerà l'anticiclone, quindi sarà un weekend di cielo sereno poco nuvoloso, con anche le temperature massime prossime ai 27-28 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: 70, tra le brillanti luci dei negozi di giocattoli, nascono creature orripilanti e bizzarre destinate a conquistare l'immaginazione dei bambini e a contrariare i genitori. Questa è la storia dei giocattoli più disgustosi di quel decennio.
1: Tappati il naso e spruzza puzzi! Se spruzzi puzzi, li ammazzi! E quando la puzza è finita, Spuzzi diventa una collezione mostruosa!
0: Uova marce, alito cattivo, vomito e fetore di pesce morto. Queste sono solo alcune delle pestilenziali fragranze associate agli Spuzzi, i mostri della puzza. Questa nemesi degli Arbre Magique sono una collezione di mostriciattoli di gomma che i bambini utilizzavano per fare scherzi ad amici e parenti. Nonostante il successo immediato, gli Spuzzi rimangono in vendita per poco tempo per due semplici motivi. Il cattivo odore durava poche spruzzate e non erano così puzzolenti come volevano farci credere.
2: Sì!
0: Natale del 1988. Il caso di un inquietante giocattolo finisce in tribunale e in Parlamento. Proprio quell'anno viene messo in vendita lo scienziato pazzo di sezione di un alieno.
3: Bad scientist!
4: I've done it! It's bisect an alien! And it's...
0: Il set è composto da un mostro scomponibile da cui è possibile asportare organi e liquidi melmosi attraverso un bisturi di plastica. In Italia, quando viene pubblicata la notizia di un bambino di Rovereto che cercò di replicare l'esperimento ai danni della sorellina di 2 anni, il Parlamento firma una proposta di legge contro questo tipo di giocattoli, stoppandone la vendita. Tra mostri puzzolenti e improbabili esperimenti di laboratorio, questi giocattoli hanno stimolato sia l'immaginazione dei bambini che le preoccupazioni dei genitori.
5: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
5: Globo Vintage.

0: nuovo vintage. Traffico.
1: Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Iniziamo dal quadrante sud della città per ricordare che è riaperto al transito via di Fioranello. Permane soltanto un restringimento in corrispondenza del ponticello sul fosso di Fioranello. In quel tratto la circolazione è a senso unico alternato con limite di velocità a 30 km orari e divieto di transito per mezzi pesanti e cisterne. Resta assicurata la circolazione dei bus. Sulla Salaria invece è riaperto al transito il cavalcavia all'altezza della motorizzazione civile. Ancora segnalazioni di viabilità. Questa sera il debutto dell'Italia nella Nations League allo Stadio Olimpico dalle 20:45, la partita con il Belgio, il piano viabilità e trasporto pubblico in vigore dal pomeriggio di oggi è raccontato in dettaglio su romamobilita.it. Infine, zone a traffico limitato, ricordiamo che ora è in vigore anche quella dell'Appia Antica, che è attiva il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. Dettagli, regole e deroghe sono su romamobilita.it.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Oh my God!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Se avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che vi aiuti a realizzare i vostri sogni, non vi preoccupate, Globo Vintage vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. Con noi oggi c'è il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
2: Ciao a tutti.
1: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
2: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine. Ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
1: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano? Oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
2: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
1: È meraviglioso, Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa, ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
2: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
1: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071, oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: 8 sa di felicità. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Questa è la storia

0: nuovo vintage. Traffico.
1: Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Iniziamo dal quadrante sud della città per ricordare che è riaperta al transito via di Fioranello. Permane soltanto un restringimento in corrispondenza del ponticello sul fosso di Fioranello. In quel tratto la circolazione è a senso unico alternato con limite di velocità a 30 km orari e divieto di transito per mezzi pesanti e cisterne. Resta assicurata la circolazione dei bus. Sulla Salaria invece è riaperto al transito il cavalcavia all'altezza della motorizzazione civile. Ancora segnalazioni di viabilità. Questa sera il debutto dell'Italia nella Nations League allo Stadio Olimpico dalle 20:45, la partita con il Belgio, il piano viabilità e trasporto pubblico in vigore dal pomeriggio di oggi è raccontato in dettaglio su romamobilita.it. Infine, zone a traffico limitato, ricordiamo che ora è in vigore anche quella dell'Appia Antica, che è attiva il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. Dettagli, regole e deroghe sono su romamobilita.it.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: nuovo vintage meteo.
1: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore nel Lazio, tra l'altro sul basso Lazio, tra le province di Latina e Frosinone, sarà possibile anche qualche locale breve piovasco. In vista comunque di un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale, con ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica. Inoltre temperature diurne che rimangono ancora miti, punte massime fino a 27-28 gradi, da segnalare un po' di vento da nord-est, soprattutto nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: www.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Ah, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino
6: della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28.
1: Ecco.
0: Vale dire, al limite delle possibilità umane.
1: Sì.
0: Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza. 5 secondi per prendere le cuffie. 3 secondi per sbattere la testa contro il muro.
1: Scusi.
0: Più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage.
1: Ecco qua.
0: 9 secondi per selezionare la musica.
1: Osco.
0: 3.000 dati megabyte.
1: Non mi può dare una mano lei?
2: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
3: Con i mixati di DJ Osso.
2: Un vero e proprio
3: cortocircuito.
1: Come umano lei?
2: Su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh my God! L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuova

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa!
5: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
2: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Vintage Fever
1: torna tra un'ora
0: su Globo Vintage.
2: E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Guida noi nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Questa è la storia

0: personaggio, ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore nel Lazio, tra l'altro sul basso Lazio, tra le province di Latina e Frosinone, sarà possibile anche qualche locale breve piovasco. In vista comunque di un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale, con ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica. Inoltre temperature diurne che rimangono ancora miti, punte massime fino a 27-28 gradi, da segnalare un po' di vento da nord-est, soprattutto nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

sa di felicità. Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Nel cuore degli anni Ottanta, un'ondata di entusiasmo e mistero invade i negozi di giocattoli, portando con sé un esercito di creature misteriose e bizzarre. Questa è la storia di una piccola invasione aliena che ha fatto tremare le tasche dei bambini italiani.
2: Sono migliaia, migliaia, milioni!
3: Exogini, i misteriosi alieni.
1: È il 1987 quando una massiccia campagna pubblicitaria lancia in Italia gli Exogini. Minuscoli alieni stampati in gomma color pelle, alti solo 4 centimetri. Venduti in bustine singole al prezzo di 500 lire o nell'iconica astronave di cartone a forma di piramide, gli Exogini diventano presto oggetti di culto, arrivando a competere con le figurine dei calciatori.
2: Perché sono venuti sul nostro pianeta? Chi sono? Da dove vengono?
3: Exogini,
2: la più grande collezione extraterrestre. Exogini,
3: i misteriosi alieni.
1: Molti anni dopo, con il diffondersi di internet, i collezionisti scoprono che gli Exogini sono un'imitazione della serie di giocattoli americana Muscle, che a sua volta era basata sui lottatori di wrestling del manga Kinnikuman, e che a differenza degli originali, gli Exogini sono stampati con meno dettagli e materiali più economici, insomma dei bootleg. Nonostante la loro origine controversa, gli Exogini restano un simbolo indelebile della cultura pop anni Ottanta e probabilmente la prima linea di giocattoli che i bambini acquistavano in completa autonomia senza chiedere il permesso dei genitori.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
5: Quattro ricariche per la vostra

0: ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di memoria pop,
0: i film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV,
1: gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici,
0: un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogrammi,
1: pillole di memoria pop, tutti i giorni,
0: in ogni momento, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial, wait for me, I'll be back.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
4: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think big, become big.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
5: Quattro ricariche per la vostra

0: Allora, Venticcia, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato ti ci fai via pizza dal robot vintage. E mo piavi a pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
5: Oh my God!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuova

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Vintage Meteo.
1: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore nel Lazio, tra l'altro sul basso Lazio, tra le province di Latina e Frosinone, sarà possibile anche qualche locale breve piovasco. In vista comunque di un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale, con ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica. Inoltre temperature diurne che rimangono ancora miti, punte massime fino a 27-28 gradi, da segnalare un po' di vento da nord-est, soprattutto nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: www.subaru.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
2: Subaru.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Per un veicolo in panne si transita su carreggiata ridotta lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare all'altezza dell'Ardeatina. Inevitabili code che al momento partono dalla Roma Fiumicino. Per un incidente code su via del Faro Italico tra la Galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi verso la Salaria. Questa sera alle 20.45 lo Stadio Olimpico ospita la partita Italia-Belgio, match d'esordio degli azzurri nella fase a gironi della UEFA Nations League. Già scattato il consueto piano mobilità attorno alla zona del Faro Italico, con divieti di sosta e chiusure ad ampio raggio, potenziate le linee bus verso Piazza Mancini e Piazzale Clodio. Proseguono i lavori di notte al Ponte dell'Industria, chiuso fino al 1 ottobre nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5, chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense, deviato il trasporto pubblico.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: for me. I'll be back.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, code per lavori sulla Roma-Napoli, circa 4 km tra Ciprano e Pontecorvo verso Napoli. Sempre lungo la Roma-Napoli, per un camion che si è fermato in seconda corsia, si sono formate code tra il bivio per la A24 e la diramazione di Roma Sud verso Napoli. Lavori in corso anche sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Vicovaro-Mandela e Carsoli verso Teramo. Non si escludono code. Molto sostenuto il traffico poi sul raccordo anulare. Ci sono code in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. Stessa situazione in carreggiata interna, con code a tratti dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana alla Casilina. A Roma per un incidente, code sul tratto urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est verso il centro. Sulla stessa tangenziale est, lunghe code da via Nomentana a via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico. Incolonnamenti anche verso San Giovanni a partire dalla Galleria Giovanni XXIII e fino a via delle Valli. A complicare la situazione anche un incidente avvenuto all'altezza di via dei Campi Sportivi. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella Vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Dei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di memoria pop,
0: i film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV,
1: gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici,
0: un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogrammi,
1: pillole di memoria pop, tutti i giorni,
0: in ogni momento, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial, wait for me, I'll be back.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Vintage Meteo.
1: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Trovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Globo Vintage.
3: Ci attende un fine settimana con il rinforzo dell'alta pressione sul Lazio, quindi sabato e domenica non prevediamo piogge. Sarà un weekend con cielo sereno, al più poco nuvoloso, ampio soleggiamento sulla regione. Farà un po' fresco invece di notte, quello sì, con minime che sull'entroterra scenderanno anche fino a 10-11 gradi, 17 gradi invece la minima a Roma. Per quanto riguarda sabato pomeriggio, massime che oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.
4: Wait for me. I'll be back. Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Vita. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Negli anni Ottanta in Italia si consumano ogni anno 25 litri pro capite di bibite gassate per un giro d'affari di 500 miliardi di lire. Questa è la storia di chi ha provato a sfidare un gigante del settore e di una bevanda per molti anni sinonimo di succo di frutta in brick. In un mercato dominato al 90% dal colosso americano delle bibite gassate, nel 1987 la San Pellegrino lancia una bevanda al sapore di cola chiamata 101, come i 101 anni compiuti dalla Coca-Cola in quell'anno.
2: Disseta la mente. 101, la San Pellegrino, il gusto sconvolgente.
1: La 101 viene lanciata da una massiccia campagna pubblicitaria, spinta anche come product placement all'interno del telefilm I ragazzi della terza C, per poi essere ritirata dal mercato qualche anno dopo. Nel 1981 arriva quello che probabilmente è il primo succo di frutta venduto in un brick con cannuccia. Parliamo di una bevanda amatissima negli anni Ottanta che i bambini portavano a scuola per mandar giù soffocanti merendine e pizzette.
3: Billy, tanti gusti di frutta non gasata. Billy, un tuffo alla frutta.
1: La fortuna del Billy sta proprio nella comunicazione e nel packaging, caratterizzato da una simpatica arancia sorridente e una cannuccia a strisce biancorosse. Il prodotto era diventato talmente cool che tramite una raccolta punti potevi ricevere la cintura porta Billy.
4: Bevi nuovo, bevi Billy! E pensare che non è gassato.
1: Tra il ricordo di una cola alternativa e il contagioso sorriso della mascotte di un succo di frutta, queste bibite fanno rivivere sapori e momenti indimenticabili degli anni Ottanta.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Sostenuto il traffico, data l'ora su tutte le principali strade in uscita dalla capitale e sul raccordo anulare, dove ci sono al momento code in carreggiata interna dalla Cassiabissa alla Salaria e dalla Nomentana alla A24. Rallentamenti e code anche in carreggiata esterna, a tratti, dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. Per un incidente, code sul tratto urbano della A24 dal raccordo a Tor Cervara verso la tangenziale est, in direzione opposta, incolonnamenti per traffico tra la tangenziale est e Tor Cervara. Da poco riaperta sulla tangenziale est la galleria della nuova circonvallazione interna, chiusa in precedenza per un incidente tra via Tiburtina e l'uscita per la A24 in direzione di San Giovanni. Risolto anche l'incidente su via del Foro Italico all'altezza di via dei Campi Sportivi. Restano tuttavia ancora lunghe code per traffico da viale Tor di Quinto a via Salaria. Alle 20.45 lo Stadio Olimpico ospita la partita Italia-Belgio, match d'esordio degli azzurri nella fase a gironi della UEFA Nations League. Già scattato il consueto piano mobilità attorno alla zona del Foro Italico, con divieti di sosta e chiusura ad ampio raggio. Potenziate le linee bus verso Piazza Mancini e Piazzale Clodio. Come sempre, per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Oh my God!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo

0: Weekend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Questa è la storia

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it. Allart.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati sul tratto urbano della A24, lunghe code per traffico dalla tangenziale est a Tor Cervara verso il raccordo, in direzione opposta per un incidente, si sta in coda sulla Complanare dal raccordo a Tor Cervara. Ancora sostenuto il traffico sul raccordo anulare con code in carreggiata interna dalla Cassia Bissa alla Salaria e dalla Nomentana alla A24, code a tratti anche in carreggiata esterna dalla Pontina alla diramazione di Roma Sud. Ancora trafficata la Flaminia con code dal raccordo a Corso Francia verso il centro, stessa situazione sulla Salaria con code registrate tra Via dei Prati Fiscali e l'aeroporto dell'Urbe nelle due direzioni. Altre code su Via del Foro Italico tra la Galleria Giovanni XXIII e Corso di Francia verso la Salaria. Rallentamenti e code sulla tangenziale est da Via dei Monti Tiburtini a Via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico. A proposito dello Stadio Olimpico, alle 20:45 è in programma la partita tra Italia e Belgio. Attenzione alla segnaletica presente nell'area del Foro Italico. Proseguono i lavori di notte al Ponte dell'Industria, chiuso fino al 1 ottobre nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5, chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense, deviato anche il trasporto pubblico. Altri lavori interessano il viadotto della Magliana, chiuso fino al 23 ottobre in fascia oraria notturna compresa tra le 21 e le 6. Come sempre, per tutti i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
5: È partita la sperimentazione dei barchi elettronici sull'Appia Antica. La ZTL è in vigore sabato e domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno tranne ad agosto. L'attivazione delle telecamere sostituisce l'attuale blocco della polizia locale. Torna a Mente Libera il progetto promosso da Roma Capitale per offrire supporto psicologico gratuito, individuale e anonimo ai giovani dai 18 ai 30 anni. 20 le sedi territoriali coinvolte con un potenziamento del numero di psicologi. Prenotazione obbligatoria su amentelibera.it. Il Macro inaugura la stagione autunnale con un programma che intreccia fotografia, immagine in movimento e ricerca sonora. Fulcro della nuova stagione è Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata alla fotografa Marialba Russo. Info su comune.roma.it.
6: Prometto che compro solo una giacca,
7: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: nuovo vintage meteo.
1: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Ritrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Globo Vintage.
3: Ci attende un fine settimana con il rinforzo dell'alta pressione sul Lazio, quindi sabato e domenica non prevediamo piogge. Sarà un weekend con cielo sereno, al più poco nuvoloso, ampio soleggiamento sulla regione. Farà un po' fresco invece di notte, quello sì, con minime che sull'entroterra scenderanno anche fino a 10-11 gradi, 17 gradi invece la minima a Roma. Per quanto riguarda sabato pomeriggio, massime che oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati sul tratto urbano della A24, lunghe code per traffico dalla tangenziale est a Tor Cervara verso il raccordo, in direzione opposta per un incidente, si sta in coda sulla complanare dal raccordo a Tor Cervara. Ancora sostenuto il traffico sul raccordo anulare con code in carreggiata interna dalla Cassia Bissa alla Salaria e dalla Nomentana alla A24, code a tratti anche in carreggiata esterna dalla Pontina alla diramazione di Roma Sud. Ancora trafficata la Flaminia con code dal raccordo a Corso Francia verso il centro, stessa situazione sulla Salaria con code registrate tra Via dei Prati Fiscali e l'aeroporto dell'Urbe nelle due direzioni. Altre code su Via del Foro Italico tra la Galleria Giovanni XXIII e Corso di Francia verso la Salaria. Rallentamenti e code sulla tangenziale est da Via dei Monti Tiburtini a Via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico. A proposito dello Stadio Olimpico, alle 20:45 è in programma la partita tra Italia e Belgio. Attenzione alla segnaletica presente nell'area del Foro Italico. Proseguono i lavori di notte al Ponte dell'Industria, chiuso fino al 1 ottobre nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5, chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense, deviato anche il trasporto pubblico. Altri lavori interessano il viadotto della Magliana, chiuso fino al 23 ottobre in fascia oraria notturna compresa tra le 21 e le 6. Come sempre, per tutti i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
12: Qui da noi, nei supermercati Dem.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
0: E ora il trionfo degli anni 70. Le

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: A 20 c'è, via qua. Ieri sera verso le 10 ti ho visto in macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
4: Come la mettevo? Io non so niente, commissario, stavo aspettando la ragazza mia.
3: A 20 c'è, non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubare con due pollici, hai capito?
4: Ah, commissario, io stavo in macchina a scorta Globo Vintage. C'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
3: DJ Osso e 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare fregnacce, 20 c'è?
4: Ma che sta a dire, maresciallo?
3: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
4: Legate le mani a questo.
0: Tutte le mattine svegliati con la magia della musica 70, 80 e 90. Yeah.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back. Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Vintage Fever Extra Large.
3: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
2: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di Memoria Pop,
0: i film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV,
1: gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici,
0: un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogrammi,
1: Pillole di Memoria Pop, tutti i giorni,
0: in ogni momento, su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial, wait for me, I'll be back.
4: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. Sette sedie a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
0: E ora il trionfo degli anni 70.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
0: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: personaggio, ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Ritrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Globo Vintage. Ci attende un fine settimana con il rinforzo dell'alta pressione sul Lazio, quindi sabato e domenica non prevediamo piogge. Sarà un weekend con cielo sereno, al più poco nuvoloso, ampio soleggiamento sulla regione. Farà un po' fresco invece di notte, quello sì, con minime che sull'entroterra scenderanno anche fino a 10-11 gradi, 17 gradi invece la minima a Roma. Per quanto riguarda sabato pomeriggio, massime che oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
5: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
1: E ora il trionfo degli anni 70. Le

0: potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ah, 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage.

0: poco torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large
2: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
3: con la musica che ha fatto la storia,
4: ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda

0: emozionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che

0: da fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

And have we got news?

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.